0: Volentemmo. Venga. Volentemmo. Volè. Ho che ne c'è sa di sa va.
1: 这位也是叶城来的古兰丹姆。鬼！真见鬼！这不是江汉大二的小老婆，古力伴儿吗？你这个女畜！
2: 你是江汉大二的小老婆，你才是呢！
1: 你是！